se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai.

tempo, sopra fuori del tempo potente, sopra fuori del tempo ben vado, sopra fuori del tempo vencido, che non puede retenere che stuia, la vita che si scappa di sus manos e ieri.